0: immerhin für mich.
1: Was wollen Sie denn hier?
2: I just wanna make you feel okay.
1: FM4.
3: Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore l'ha lasciato.